nessuno mi tocca cercarmi, scoprire quella che ho trovato. Meschini, meschini ci va cercarmi, scoprire quella

0: fuor la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fosse non a mensa.
0: Battervi o dir subito perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Se han come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se veston gonne, al fin se de, se donne son.
0: Son donne, ma son tali, son tali.
1: E donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come la lama felice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia, dove sia.

0: giurate,
1: promesse,
0: proteste,
1: giuramenti,
2: certi, sospiri, carezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
0: Cospetto, finite di deriderci.
2: Pian piano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dar
0: none.
2: Giochiamo.
0: Giochiamo.
2: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
2: Parola.
0: Parolissima.
2: E un cenno, un motto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
0: Giuriamo.
2: Da soldati d'onore.
1: Da soldati d'onore.
2: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
0: Tutto. Tuttissimo.
2: Bravissimi.
1: Bravissimo. Signor Don Alfonsetto.
0: A spese vostre or

0: quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli devo far,
1: per dirti il vero,
0: qualche cosa di nuovo anch'io nell'alma provo. Io giurerei che lontane non siam dagli ebrei. Dammi la mano, io voglio astrolotarti.

0: Morti! Non son, ma poco men che morti!
1: Feriti?
0: No!
1: Ammalati?
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo ordin regio li chiama!
1: Ahimè, che sento! E partiranno!
0: Sul fatto!
1: E non v'è modo di impedirlo!
0: Non v'è!
1: E un solo addio!
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi! Ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove son?
0: Amici!

0: son partiti.
1: Oh, di partenza crudelissima amara!
0: Fate core, carissime figliole! Guardate! Da lontano

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente alla più presta a cangiarsi d'umore. Oh!

silenzio. Che aspetto di tristezza aspira questa stanza. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi, come io loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Ma per essere sicuro, si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! Despina mia, di te bisogno avrei.

0: poco entrar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci?
1: Non mi dispiace questa proposizione.
0: Li vuoi veder?
1: E dove sono?

0: quando, in qual modo. Numi, quanto ne godo! Secondatemi!
1: Amico Don Alfonso!
0: Amico caro! Oh, bella improvvisata!
2: Li conoscete voi?
0: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo! E

0: aspettate, aspettate! Per carità, ragazza, non mi fare più far trista figura.
1: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza. Al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene e sentirne pietà. La cena

siamo due carima ti siamo forti e ben fatti e come ognun vede sia merto sia caso abbiamo bel piede bell'occhio bel naso guardate bel piede osservate bell'occhio

0: sentissero, si sorprendessero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: Ma che da ridere,
0: fa da ridere,
1: ma da ridere,
0: questo lo ridere, ma lo che mangia.
1: Ma che da ridere,
0: mi fa da ridere,
1: ma da ridere.

0: avete ancora coraggio di fiatare?
1: Avanti sera ci parleremo.
0: Quando volete.
1: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
0: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Va bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: Oh, lasseria da ridere! Sì, poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla! Vieni, vieni, Despina, e dimmi un poco dove sono e che fanno le due ragazze.
1: Le povere ragazze stanno nel giardinetto a lagnarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
0: E come credi che la far finirà? Vogliamo sperare che faranno giudizio.
1: A me lasciate la briga di condurre tutta la macchina. Quando

E per questo, dovete far da donne, cioè trattar l'amore a bagatelle, le occasioni belle non negligia già mai, cangiare a tempo e ser costanti, con che tezza, con grazia, prevedere la disgrazia.

0: Non credi tu, deletto, per due giovani ho mai promesse spose, il far di queste cose. Ella non dice che facciamo alcun male, e mal che basta il far parlar di noi, quando si dice che vengono per te spena. Oh, tu sei troppo larga di coscienza, e che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla!
0: Oh, non sapranno affari ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei.

0: si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque,
1: fa un po' tu.
0: Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Che imbroglio nascer deve
0: con tanta precauzione?

0: E via al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: Che diamine serpuo!
0: Tosto vedrete.

0: mascherata. Ah, anima via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante!
2: Amor, rego le membra, vero amante! Da brave, incoraggiateli!
0: Andate! Liberi di topor quel che bramate!
1: Madama!
2: Anzi, madame!
3: Parla pur tu!
2: No, no, parla pur tu!
1: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate tra gli smorfie del secolo passato! De Spinetta, terminiamo questa festa! Fa tu con lei quel ch'io farò con questa!

0: run and pest control. So run and pest control. So run and pest control. So run and pest control.
1: Bella giornata!
2: Caldetta, anziché no!
1: Che vinzo, signor Buscelli!
3: Certo, certo! Son belli! Han più foglie che frutti!

0: ed languisce, e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Adoro!
1: Per pietà!
0: Son

0: Amico, abbiamo vinto! Un lambo, un terno, una cinquina amico, fior di ligia e la modesta in carne.
1: Niente meno,
0: nientissimo. Sta attento e ascolta come fu.
1: T'ascolto, udi pur su.
0: Bel giardinetto, come eravam d'accordo, a passeggiar mi metto, le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti. Al fine viensi all'amor.
1: Avanti!
0: Fingo labbra tremanti, fingo di pianger, fingo di morire al suo piede.
1: Bravo assai per mia fe, ed ella...
0: Ella da prima ride, scherza, mi burla.
1: Oh. E poi?
0: E poi finge di impietosirsi.
1: Oh, cospettaccio!
0: Al fine scoppia la bomba. Pura come colomba il suo caro Guglielmo, ella si serba, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi messaggio che una femmina è senza faraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, la sotto mi per si felice augurio, oh mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella, come sei diportata? Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di indorargli la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no! Tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bel...

0: Aspetto! Fermati!
1: No, mi lascia!
0: Sei tu pazzo? Vuoi tu precipitarti per una donna che non vale due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria. Nomi, tante promesse e lacrime e sospiri e giuramenti in sì pochi momenti come lempi occhi. Per Bacco io non lo so.

Kasa, der Tan, der Tan, der Tan, der Tan, der Tanti. Se si verdi del ciotil, se si bagnano gli amanti, ricomincia.

Levate il brando presi per sollevare il vostro onor mille volte, mille volte, mille volte vi difesi con la bocca e più col cuore, ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccatore.

0: Questa è Costanza.
1: Andate, barbaro.
0: Per voi misero sono.
2: Via, se sarete buono vi tornerò all'antica calma.
0: Udite, Fiorriligia Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna, caro amico, bisogna fare delle differenze in ogni cosa. Vi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merto.
0: Anch'io lo dico!
1: Intanto mi darete 50 zecchinetti!
0: Volentieri! Pria però di pagarvo che facciamo qualche altra esperienza!
1: Come?
0: Abbiate pazienza! In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel che io dirò. Venite, io spero.

corpo di Satanasso, questo vuol dir saper. Tanto di raro noi povere ragazze abbiamo un po' di bene, che bisogna pigliarlo allorché viene. Ma ecco fior di leggi, che c'è fa? Ciabolote, ecco per colpa vostra in che stato mi trovo. Cosa è nato, cara madamigella?

0: silenzio.
1: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccola, assassina, furfante, ladra, cogna.
0: Lasciamolo sfogar.
1: Dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
1: La mia fior... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
2: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più merda.
1: Cessa, cessa di tormentarmi, ed una via piuttosto cerchiam di castigarle sonoramente.
0: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno.
0: Dunque restare celibino eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
0: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
3: Ah, purtroppo,
2: purtroppo.
0: E ben pigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate.